Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Yeah, let me tell you about Jason. Let me tell you about Jason. Lil Jason was a Haitian. Now Jason watch everybody get money, and Jason wasn't hating. See, Jason used to like to wait his turn, but Jason got impatient. And Jason knew a couple niggas with money, he knew that he could take them. Let me tell you.

0: 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
1: E c'è che bella vita farete
2: questa bella vita, son? E che cosa cazzo ti aspettavi? I fiori? Ah, tu pensavi che ci divertissimo qua, invece no.

ti aspettavi? Cosa cercavi? Cosa davi per scontato? Cosa stai cercando? Cosa vuoi in fondo? Comprare un palazzo e metterci tutti dentro? Vuoi cambiare il mondo? Ti chiameranno scempo, ti chiameranno stronzo e ti diranno hai perso. Mentre lo stai facendo, sotto sotto piano piano, mi credevo in alto, ero al terzo piano. Ho visto il tredicesimo,

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: I ain't said free today, free all the guys out of city a lot, and it ain't the last time I

facile, facile. Ma che bella scena, sono tutti bro però si accoltellano alla schiena. Ma che pena, cosa non si fa per fare carriera? Tutto verità da mattina a sera, parli parli ma non mi conosci.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Ora so, quello che ho mi va bene. Sì, grato. La gravità forse insegna a cadere. Sì, grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sì, grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sì, grato.

Lo sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato. Sii grato. Thank you.

0: Damn, I'm a certified gigolo.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: his heart.
1: Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità. E come sotto ipnosi scorro post su post e la timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo posto. E francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola, qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, perché avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato

0: red flag.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Ne provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sei un caso, hai mai fatto il quadro non chiaro. Hai mai fatto cose per sfaso, hai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace.

Hot block radio, the block is hot. Q!

mani in centro, sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cerchio. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati, con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mandati.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio è non avere scelta e passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro, ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre, queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

poi ci sei andata in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabattone il tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrasciano gli applausi. E tu trattieni il fiato, ma è troppo tardi.

0: is hot.
1: E io, bro, direttamente dal blocco per 8 Block Radio, Mister Cioni con il mio nuovo brano 16 ottobre. Yeah.

0: Sono le 7:02.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
5: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.
6: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hotblock Radio.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

0: Inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.
2: I'm a young rich wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa di 20.

0: ma faccio un'eccezione solo perché ha un culo fat. Tu mi parli come fossi la mia tipa, ma non puoi perché c'è già la fila.
1: Ma young rich wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una brica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa diventa

0: You are now listening to, probably, the last Italian album of Rondo de Sosa, so enjoy it. Or go fuck yourself.
1: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni,

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
2: Zainet.
3: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in

mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calverate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non mi piace.

Come macro. C'è bisogno di tornare con i piedi per terra. Siamo qua apposta. Michael.

0: Clock Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
1: Mother, Jack the Smoker, Clover Gold, R.A. Finest, Rory Holy, da sempre l'unica amica leale, per sempre. Ehi, hey! C'era un

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: Ogni giorno scorre forte, tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra, storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
3: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.

0: Inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.

trust you niggas, we don't.

0: I don't trust you, I'm gon' shoot you. If y'all match with us, I don't trust you.
1: Hate written all over you, fake written all over you, hater written all over you, fake written all over you. Yeah.
2: Trust is a motherfucker.
3: Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
4: Zainet. Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua

0: shopping. E in tutti e due i casi si esce con i pacchi.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: Urban Music fare esistere. Non esiste una radio simile.
1: Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato. Se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sì, grato. La gravità forse insegna a cadere. Sì, grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sì, grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sì, grato.

lo sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato. Sii grato. Sii grato. Sii grato.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
2: Sono le 9.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Prima pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Right now we got some new music only here on Golf Radio.
2: God, I love this.

0: Hello.
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: sinker. Fuck was these niggas think?
1: We got our own motherfucking bell. I'll do it myself. Checking in, this is your pilot. Flight 1015, straight to the paper and away from a hater. We'll be pushing back from the gate in a few moments if you sit back. In a moment, we'll have champagne-based beverages, French 75s, mimosas. We got great Kool-Aid for the children's, high C juice boxes.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
4: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio, una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria, strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola, in Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
6: Hotblock Radio, la tua dose di rap quotidiana.

got no doubt in my mind that you don't fuck with me. I'm just

pioggia che mi batte sulle ciglia, marmo hai visto mille miglia dalla costa quanto costa restare. Adesso che la nebbia è così fitta sembra che perda la vista e mira trista se non vuoi restare con me. Domani mi assa sembra che perda la vista e mira trista se non vuoi restare con me.

0: Forget about it, Frankie.
1: Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

Le cose nuove un nuovo mantra, dipende che ci fai. Un mestiere è come un altro, salvo delle vite con la vita che ho. Faccio di più di ieri, dimmi vuoi mettere. Metto meno storie ma mi vedi più spesso. Ho reso cool quella roba con shoes, guarda. Ogni cosa che ho dovuto conquistare. Guarda la mia penna che pesa in Italia. Chi ci ignorava adesso perde autorità. Tu rimani a fare i meme, farò una risata. Vedo like che risale, figata. Boh, mi hai servito. Dici cosa hai detto, ripeti, ma no, mi hai sentito. A cosa servono le aspettative se poi ci meritiamo di più. Mi piace il rap in ogni sua forma. Da quello gangsta a quello che trolla. La trap, la drill, old school, il conscious. Vorrei che il pubblico fosse più conscio. Non appoggio un purista. Come chi dà del bollito a un artista. Gli estremi ci sono, soltanto i falliti. A noi fanno pena, nemmeno fastidio. Viaggio da novembre, ottobre. Prima andavo da un dottore. Passo

accorgevo quanto fingevo. Tu mi puoi amare anche se resto me stesso. Dimmi se è vero. Io non cambio più, da una stanza all'altra e sono sempre io. Ovunque vado, ho un valore mio. Comunque vada, fuori dalla zona mia. È comunque casa, è così tante cose, ma non le trattengo. Se vuoi farmi male, sono qui che attendo, con la testa in aria, con i piedi a

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Hotblock Radio seleziona il mainstream.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
2: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
1: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone. Respira Allegri alla terza gioia stagionale.
3: La vittoria stasera, siamo tutti contenti. Deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo. L'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne. Nel mezzo la rete di Lang. Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio, Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
4: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che è tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio, poker considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhaus. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74 a 66, Varese supera Trieste 85 a 84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: picchiarsi. Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: DJ Booker, yeah man, DJ.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Alright y'all, I think it's that time. We're ready to take this energy up. Y'all ready? Say when? Let's go!

una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: 5'9" brown eyes.
1: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
2: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
3: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: date.
1: Sono le 13.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Tra pochissimo su Hotblock Radio.
4: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.
5: Hotblock Radio seleziona il mainstream.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh. Ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
1: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani, dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
0: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una mini car nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Quando scende giù la notte diventiamo demoni. Levo lei il mio sguardo ma so che se non c'è il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: to let you know.
1: Io ho voluto fare una cosa un po' diversa. Qua sotto non c'è nessuna faccia e nessun nome. C'è solo un'idea che parla. Solo parole. E io non vi chiedo di starla a condividere né di farvele piacere. Vi chiedo solo di starla a sentire. Col cuore aperto.
2: Sta merda non c'ha faccia, sto col passa montagna perché sotto c'è chiunque abbia un motivo per cantarla. È il nome di chi sbaglia, chi sogna, chi taglia, chi squaglia. Degli italiani e non di questa Italia. Tra cento sentiero ma

Tieniti stretta cose che non tornano, cicatrici che ti formano, giri in bici con i fulmini, solo per avverare coi tuoi sogni, con zero pari quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei souvenir, ma non è ghiaccio

0: Sono le 14:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: Aspettate gli attori.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Yeah, yeah.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Questo mese, attualità, criminalità minorile

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le mezze.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio! The block is hot!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Lascia finire, ma è sciocco.

una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hopla!

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Hai detto Savage? Qualcuno ha detto Savage? Lucien, Anon, Blessino, Blessemo, let's go get him. Yeah. Voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore, ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione, irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi mettono in croce, sono il bimbo del presepe. Super pasqualone, sono pieno di sorprese.

fans, pensa che figata. Resta una puttana, però almeno è emancipata. Sparo lunga gittata, penso in grande caps lock. Per le cazzate ho l'adblock, non torno mai broke. No, namo una tot con Anon Mask con, sembriamo black block. Voglio fare un threesome con la mia queen.

0: Sono le 16:05.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: God gave me a gift to put people at ease. What I do is what I do. If I was to sit down and try to tell you, break it down, technically, I couldn't, because I don't know, and that's the goddamn honest truth. What I do is what I do. I hear a beat, I feel it, I write it, I say it. Yeah.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli opposti.

0: online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte, tra video e notizie. Ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

Too Hot Block Radio. Stop and come and chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: that shit. Put that shit on the album. Put that shit on. Put that shit on the album.
1: American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione. He don't love me, he don't want me.
2: Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: penso che potrei farcela.
1: Spesso che succedo?
0: Chiamo maschi,
1: ho 4 ore di sonno, 5 drugs in corpo. Spesso che succede, manco lo ricordo. Ultimamente odio ogni persona, però sto sviluppando empatia. C'era una tipa che era troppo.

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

0: silenzio, non ho frasi corrette. Mi hai fatto stringere lo stomaco, però dalle orecchie. Ero piccolo e ingenuo, mi hai controllato l'umore. Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore.
1: Nati per fare la guerra,

tempio. Ti suona troppo intellettuale, tagliala del 50%. Sono schiavo del sample che mi calpesta in casa come femdom. Cibernetico con i tratti orientali, essere umano di domani che non ha più domani. Lo tiene stretto con fatica come se fosse Guernica, come con le seghe con due mani. A casa si spaccia, aggiunge tappa al booking. Lui è vuoto dentro, te lo fotti un tappabuchi. Tipo infili sotto, cioè le tappi buchi. Poi toxic paper, tappabuchi. L'amore fa soffrire, un corredo di insulti. Mi trasformavo già nei pleniluni come Lupin. Prima che facessi venire la prima groupie, o prima che portassi un opile nella upim.

Pensavo sono ghetto per una come te, ma ho visto che le giri senza colla con il French. Ti fai con le tue amiche però dopo chiami me. Scoppiamo nei bagni dentro stilo Cali Jazz. Il tuo profumo è ancora nella mia stanza. Le piace l'arte, il fumo, due voli per Barça. Mi piace quel tattoo che hai fatto ieri sulla gamba, con la scritta nessuno mai mi comanda.

0: Jordan, la minigonna, champagne e vodka, noi come Tupac e Madonna. Mi piaci pure se ti incazzi, ci urliamo in faccia in strada tra i palazzi. Cuore nero, culo nei jeans stretti, colli e collane e coltelli. Facciamo l'alba in giro, veri gima più gypsy. Sussurrami porcate ma con il nuovo lipstick. Dipingevi quadri, leggevo Proust e ti ho detto siamo al sushi mentre chiamavo il push.
1: Mi chiama la strada quando sto con te, mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma, ma lo dici tu, che sono troppo rappuso per fare il trap take. Mi chiama la strada quando sto con te, mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma, ma lo dici tu, che sono troppo rappuso per fare il trap take.

0: piace la scena, mio fratello rip cena.
1: Diego,
0: questa è Milano. Ehi, what's up, Santana?

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

0: Gettori.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra. Storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
0: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: Wanna see you shine like a dimmer star.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
3: Non restare da solo.
2: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
4: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: I don't wanna feel.
1: Sono le 19.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Ready? Yeah. Come.

live real life, nigga.

0: But just say the word, I'm ready.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

Una leggenda medievale tramandata per secoli ha voluto che la salamandra fosse considerata ignifuga e anzi prediligesse il fuoco come suo habitat. Un'illusione, nient'altro. La salamandra è vulnerabile alla furia delle fiamme tanto quanto tutte le altre creature. Tuttavia, una voce sulle sue capacità sovrannaturali è vera. Questo anfibio ha effettivamente il potere miracoloso di rigenerare le parti del suo corpo che sono state danneggiate. Allo stesso modo, il nostro cervello ha dimostrato di avere la straordinaria capacità di rigenerare ciò che ha perso nel trauma, trasformando le ferite in forza. Questo podcast esplora il viaggio dalla rottura alla ricostruzione, indagando come in condizioni di sicurezza, attraverso un percorso di guarigione, la mente trovi le risorse per guarire, o almeno per recuperare. Salamandra non è solo un nome, è un simbolo di speranza, di rigenerazione, di quella forza invisibile che ci permette di tornare a vivere, nonostante tutto.

0: Oggi a Salamandra Podcast parleremo di depressione maggiore.
1: Al di là dell'intervista clinica, del colloquio, noi non abbiamo degli strumenti che oggettivamente ci indichino quando una condizione è patologica o non. E la depressione è uno dei casi classici in cui ci si può trovare in difficoltà a differenziarla rispetto a una condizione esistenziale.
0: Il professor Gianluca Rosso, dirigente psichiatra presso l'ospedale universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano e professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini dell'Università di Torino.
1: Diciamo che i manuali indicano chiaramente un corredo di sintomi che vanno appunto dall'umore depresso, all'anedonia, alle alterazioni del pensiero, con sentimenti di colpa, ideazione di morte, astenia, eccetera. Poi alterazioni anche del ritmo sonnoveglia, dell'appetito. Però questo in realtà non è del tutto sufficiente, perché sono tutti sintomi che possiamo riscontrare anche in alterazioni emotive transitorie senza significato patologico. Quello che conta di più è se questi sintomi incidono a sufficienza e per tempo sufficiente nella vita del paziente, in modo da creargli un disagio oggettivo e una compromissione del funzionamento psicosociale e lavorativo. Per definizione, una depressione clinicamente intesa come rilevante, cioè una depressione maggiore, deve durare almeno 2 settimane con sintomi continuativi e impattare significativamente sul funzionamento, che vuol dire che la persona, se uno studente non studia più, non riesce più ad andare a scuola come prima, se lavora non riesce a rendere come prima, addirittura a casa dal lavoro. Naturalmente 2 settimane è termine minimo, perché la durata di un episodio depressivo normalmente è di circa 6 mesi, e si arriva a volte a anche durate di oltre 2 anni.
0: Quando si parla di depressione spesso si tende a usare questo termine per indicare una semplice tristezza, un calo d'umore passeggero, una giornata no. Ma la depressione, quella clinica, quella che in psichiatria è definita disturbo depressivo maggiore, è tutt'altra cosa. Non è malinconia, non è pigrizia, non è nemmeno una questione di forza di volontà. Il disturbo depressivo maggiore è una condizione clinica in cui il tono dell'umore si abbassa profondamente e in modo persistente. Non si tratta solo di sentirsi tristi, si perde la capacità di provare soddisfazione anche nell'attività un tempo amate. Il disturbo depressivo maggiore è classificato all'interno della categoria dei disturbi depressivi e ne fanno parte anche il disturbo da disregolazione dell'umore dirompente, il disturbo depressivo persistente, la disforia premestruale, la depressione indotta da sostanze, quella causata da un'altra condizione medica e la depressione non altrimenti specificata. Per ricevere una diagnosi di depressione maggiore è necessario che i sintomi siano presenti per almeno 2 settimane consecutive, quasi ogni giorno, per la maggior parte del tempo. I sintomi principali sono umore depresso, senso di vuoto persistente, anedonia, ovvero l'incapacità di provare piacere, affaticamento o mancanza di energia, insonnia o al contrario sonno eccessivo, cambiamenti nell'appetito e nel peso, difficoltà di concentrazione e indecisione, pensieri ricorrenti di morte e suicidio. Questi sintomi compromettono significativamente la vita quotidiana, dal lavoro alle relazioni, e non sono legati a un lutto recente o una causa specifica identificabile.
2: Winston Churchill utilizzò l'espressione black dog per descrivere i suoi episodi depressivi ricorrenti, un termine appreso dalla bambinaia vittoriana Mrs. Everest, che lui trasformò da semplice indicatore di malumori passeggeri a metafora di una condizione clinicamente rilevante. La documentazione più esplicita proviene dalla corrispondenza con la moglie Clementine. Nella lettera del 1911 scrisse: «Per 2 o 3 anni la luce svanì completamente dal quadro. Facevo ancora il mio lavoro, sedevo alla Camera dei Comuni, ma una nera depressione si avvolgeva attorno a me. Ora quella fase è lontana da me ed è un sollievo indicibile. Tutti i colori sono tornati nel quadro.
3: Il suo medico personale, Lord Moran, documentò nei diari privati pubblicati postumi Fits of Depression, che Churchill attribuiva all'eredità genetica dei Marlborough, casato noto per melancolia ereditaria. Moran annotò conversazioni cliniche esplicite. Durante la conferenza di Teheran del 1943, Churchill manifestò Black Depression dopo estenuanti negoziazioni strategiche. Nel 1944 Moran gli disse direttamente: «Il tuo problema, questo Black Dog, ti arriva dai tuoi antenati. Hai combattuto contro di esso per tutta la vita», contestualizzando la condizione in termini di worry cronico e mental overstrain, esacerbati da responsabilità politiche. Particolarmente significativo l'episodio post-elettorale del 1945. Dopo la sconfitta, manifestò ideazione suicidaria, evitando balconi e luoghi elevati per timore di impulsi autolesivi.
1: Spesso il paziente depresso, più che sentirsi triste, riferisce di non riconoscere più se stesso, di aver perso delle funzioni, ad esempio sul piano cognitivo, riferisce di non riuscire a ragionare più come prima, di non essere lucido, di essere rallentato, di avere problemi di attenzione e di memoria, e di essere, ma soprattutto sul piano psicopatologico, nella depressione c'è una sorta di blocco psicomotorio che si manifesta soprattutto al mattino, per cui il paziente è impossibilitato ad affrontare la quotidianità, e quindi ha questa sensazione di oppressione e di paralisi, diciamo, emotiva, che poi diventa anche fisica, per cui non riesce, pur con tutta la sua volontà, a intraprendere delle azioni, siano anche le più banali, come ad esempio vestirsi, lavarsi, preparare qualcosa da mangiare.
0: La depressione può manifestarsi in modi anche molto diversi. In alcuni casi è silenziosa, celata dietro una normalità apparente, in altri è paralizzante ed evidente anche dall'esterno. Ci sono casi di depressi funzionali che riescono comunque ad alzarsi la mattina e andare a lavorare, anche se dentro si sentono completamente svuotati. E poi ci sono persone per le quali anche alzarsi dal letto corrisponde a scalare una montagna e non riescono più non solo a uscire di casa, ma nemmeno da una stanza. Inoltre, spesso la persona depressa si sente in colpa per la propria condizione, ma questa autocolpevolizzazione non fa che peggiorare il quadro clinico. In alcuni casi possono emergere anche sintomi fisici come dolori muscolari, mal di testa o disturbi gastrointestinali che non rispondono ai trattamenti medici tradizionali. La depressione ha una natura multifattoriale, come molti altri disturbi che abbiamo analizzato qui su Salamandra. Ci sono aspetti biologici, psicologici e ambientali che concorrono alla sua comparsa. Sul piano biologico è noto il coinvolgimento di squilibri neurochimici, in particolare della serotonina, dopamina e noradrenalina, ma attenzione, non si tratta semplicemente di una mancanza di serotonina, come a volte si semplifica. La questione è molto più complessa. Ci sono i fattori genetici: chi ha familiari di primo grado con disturbi depressivi ha un rischio più alto di circa 3 volte. Tuttavia, la genetica non è un destino. Esperienze precoci di trauma, abbandono, trascuratezza o relazioni familiari problematiche possono aumentarne la vulnerabilità. E poi ci sono i fattori di vita: lo stress cronico, la disoccupazione, l'isolamento sociale, i problemi relazionali. Infine, in alcune persone la depressione può insorgere dopo eventi importanti e positivi, come una nascita o una promozione. Anche in questo caso, come per i disturbi bipolari, non è tanto l'evento in sé a essere negativo, ma l'impatto che quel cambiamento ha sull'equilibrio psichico.
1: Gli antidepressivi funzionano. Poi, che funzionino in tutti nella stessa maniera, no. Ci sono dei tassi di risposta su una prima prescrizione di un antidepressivo che arrivano intorno al 60%, però normalmente nei pazienti in cui non funziona una prima terapia antidepressiva si può sostituire con un farmaco con una diversa, per esempio, meccanismo d'azione, e normalmente si arriva a dei tassi di risposta fino all'80-85%. In alcuni casi, nella minoranza per fortuna, si instaurano delle situazioni di depressione resistente al trattamento per tutta una serie di motivazioni individuali, cliniche, esistenziali, eccetera. E in quel caso lì falliscono più strategie di trattamento, incluse anche strategie non farmacologiche, e si possono, come ad esempio la psicoterapia, si vanno a quel punto a tentare strategie di secondo o terzo livello che normalmente non vengono impiegate nel trattamento della depressione. Se mettiamo insieme i vari approcci farmacologico, non farmacologico, ovvero psicoterapeutico, poi le terapie anche somatiche nel caso della depressione resistente, arriviamo a un quasi 100%. Anche qui il concetto di guarigione va inteso comunque con una guarigione con terapia di mantenimento e di profilassi, non una guarigione in senso assoluto, perché la depressione purtroppo è un male che può tornare, però se il paziente si fa curare ha ottime possibilità di risolvere il problema. Il discorso a monte è che spesso i pazienti non arrivano alle cure o non arrivano alle cure appropriate per tutta una serie di ragioni, che vanno da ragioni culturali, sociali, carenze del sistema, eccetera.
0: La depressione colpisce circa il 5% della popolazione mondiale, è più comune nelle donne, che rappresentano il doppio degli uomini depressi, spesso esordisce tra i 20 e i 30 anni, ma può presentarsi anche nell'adolescenza o in età avanzata. Non è raro che la depressione si presenti insieme ad altri disturbi, ansia, disturbi alimentari, uso di sostanze oppure condizioni fisiche croniche come il diabete o malattie cardiovascolari. In questo disturbo, come in tanti altri, infatti la comorbilità è più la norma che l'eccezione. La buona notizia però è che la depressione si può curare. Non è facile ma è possibile, il trattamento più efficace è spesso quello combinato, farmaci antidepressivi nei casi di media o alta gravità e psicoterapia, in particolare quella cognitivo-comportamentale o interpersonale. Nei casi più resistenti si può ricorrere a strategie aggiuntive come la stimolazione magnetica transcranica o la psicoterapia integrata. Una difficoltà frequente è che chi è depresso fatica a chiedere aiuto, per questo è importante che amici, partner, familiari sappiano cogliere i segnali e offrire ascolto, senza banalizzare o dare consigli non richiesti. Uno degli aspetti più delicati del disturbo depressivo maggiore è sicuramente il rischio suicidario. Pensieri di morte, senso di inutilità, fantasie di sparizione e soprattutto anedonia rappresentano segnali da non sottovalutare. Negli individui depressi, infatti, il rischio di suicidio è 17 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.
4: Lo scrittore Ernest Hemingway rappresenta un caso paradigmatico di disturbo depressivo maggiore grave con comorbidità multiple, progressione ingravescente e documentazione clinica diretta. Nel novembre 1960 fu ricoverato alla Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, con diagnosi di grave depressione clinica, formulata dal dottor Howard Rome, psichiatra responsabile del reparto. Il trattamento prevedeva elettroshock. Hemingway ricevette almeno 15 sedute di terapia elettroconvulsivante in due ricoveri consecutivi, da novembre 1960 a gennaio 1961 e da aprile a giugno del 1961. La decisione di dimissione da parte del dottor Rome, nonostante la persistenza di deliri paranoici e ideazione suicidaria, solleva questioni cliniche significative. La storia familiare di Hemingway configura una delle più drammatiche costellazioni di familiarità suicidaria documentate in letteratura. In totale, 7 membri della famiglia si suicidarono nell'arco di 4 generazioni. Questa aggregazione familiare suggerisce forte componente genetica e vulnerabilità suicidaria, confermata da studi di Christopher Martin e altri psichiatri che hanno analizzato il caso, ipotizzando anche componente bipolare, oscillazioni umore, periodi ipomaniacali creativi alternati a crolli depressivi.
0: Malgrado l'ampiezza della sofferenza, la ricerca contemporanea ha identificato con chiarezza sia i meccanismi di guarigione che i fattori protettivi capaci di facilitare la remissione e la prevenzione di ricadute. La resilienza, definita come la capacità di autoripararsi dopo un danno e di riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le avversità, emerge quale marker cruciale di prognosi favorevole. I fattori protettivi individuali includono autostima, ottimismo, la disposizione a cogliere il lato buono delle cose che preserva da disagio psicologico, il locus of control interno, la percezione che le proprie conquiste dipendano dai propri sforzi personali, un comportamento relazionale costruttivo, autonomia e competenza sociale e comunicativa. A livello familiare e sociale, l'elevata qualità del sostegno emotivo, la comunicazione aperta, la coerenza normativa, il supporto di figure di riferimento affettivo e la predisposizione ad accettare aiuto risultano determinanti nel modificare la traiettoria del disturbo. Gli studi dimostrano che pazienti con elevata resilienza sviluppano meccanismi di coping superiori, con riduzione quantificabile della gravità dei sintomi ansiosi e depressivi. La convergenza ormai consolidata tra neurobiologia, psicoterapia evidence-based e modelli integrati ha trasformato il trattamento della depressione da mera gestione sintomatica a vera riabilitazione narrativa e funzionale. Le terapie cognitivo-comportamentali, la terapia interpersonale, gli approcci psicodinamici brevi, quando combinati con la farmacoterapia, ottengono tassi di remissione superiori al 70% in trial clinici randomizzati, fino ad arrivare al 90% in alcuni casi. La depressione continuerà a sfidare gli individui, le famiglie, ai sistemi sanitari, ma il silenzio patologico, il senso di unicità sofferente, l'isolamento morale che caratterizzavano le generazioni precedenti possono trasformarsi oggi in narrazioni di consapevolezza e in percorsi di cura integrata. Non è un miracolo, è scienza unita all'umanità e anche la disponibilità di chi soffre a cercare un aiuto concreto, con coraggio, con la consapevolezza che dal disturbo depressivo maggiore oggi è finalmente possibile guarire.

0: Sono le 20 e 19 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hotblock Radio, learn by listening.
2: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hey, see, this shit hard. Fuel's got that heat.

0: the mind.
1: Sei come loro, deviato coro e non mi lasciate sola. Ma spero di cena con te mi sento sicuro. Quando sto con te tu giuro non penso a nessuno. Sei come loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo vado.

0: proiettori.
1: Resto l'anticonformista tra i doppiogiochisti. Per me amare sa di vita, se ci sopravvivi. So che sono produttiva, solo a giorni grigi. L'autodistruzione a colazione.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: I'm in mode. Bitch, you think it's small. Turn right. Why you think it's big?

0: Sono le 22:03 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hot Block Radio.
1: Quando le strade parlano, noi

0: Mr. Scarface's. Nah, fuck that shit. You know what I'm saying? Or punch the beat in.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

the mic, rapping just for you. We got New York Boulevard,

0: There are many leagues in the world, but there's only one DJ League.
1: Number one.
0: Europe's number one in R&B and hip-hop. Believe that.
2: Sono le 23:34 minuti.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
4: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
5: La Francia non è mai stata più vicina.
6: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Ok, yo. Ho la favola spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgacia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: È mezzanotte.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

via. Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mon ami, mi forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mon ami, mi forza vola via. Forza vola via. Vola via.

amo comunque tutti questi vogliono fare sfera sciva. Poi però nessuno ti paga una borsa di Hermès, né una vacanza alle Maldive, o un bel vestito Dolce Gabbana.

0: Mi spiace per te, vuoi fare sfere e basta, davvero.
1: Davvero.
0: Disco di platino in una settimana, davvero.
1: Davvero.
0: Fanculo i soldi, fanculo la fama, davvero.
1: Fanculo.
0: Facciamo ancora sta roba per la strada, davvero.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

Kiss Hard. Ogni giorno suono Hot Block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

0: ain't forget to chase my goals.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: This shit really that simple. Ain't nobody fucking with me, Uncle Al.